se t'arrise sin qui fortuna, ella incostante sempre può ben cangiar sue tempre. E se saggio tu sei, ascolta i detti miei, per ristorare in parte i scambievoli oltraggi, chiedo che si sospenda sol per

Noti a voi gli ultimi sensi nostri, ch'oggi ognun si dimostri non so di fer, ma di coraggio armato, perché l'oste nemica cada il nostro.